0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10

0: Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
1: Disco Radio Parma.
4: Musica maestra in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, si fa festa, ci si diverte sempre, sempre, sempre, che era anche il nostro claim di tantissimi anni fa.
5: Ascolto Disco Radio da più di 30 anni.
4: Bravo, e devi farlo sempre, do it, devi farlo e devi crederci. La versione remix di Tiesto di A Praise and Cherish. Party.

E questa era l'ultima che ci porta in fondo alle nostre 4 ore trascorse insieme. Domani ce ne aspettano ancora 5. Lo sapete, Disco Radio e Don Cash sempre, sempre con voi, tutto il giorno, tutta la notte. Grazie a Matteo Epis e Domunari, che saluto e ringrazio. Rincontro anche domani sera alle 23.30 dopo Rap and Drop. Ma per questa notte, peace out.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Summer in the air. Questo è il ritmo della tua città. I'm hotter than the summertime. Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: dirette ovviamente ad Ale Zuber. E a voi buona serata. Fate i bravi, ciao.
1: Disco Radio lo muove.
2: Lo muove. Lo muove.
3: Apriamo la grande weekend con la migliore dance storica. Perché torna puntuale anche oggi su Disco Radio il Riffy Keister Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, che ho selezionato la migliore dance, cioè quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Oh, se siete pronti a viaggiare con me, allacciate le cinture di sicurezza. Tra un attimo dal 2004 ritroveremo Dancer con Pump It Up, il Systematic di I Got The Music, subito dal 99. Allì!
4: Rhythmic History!
5: Rhythmic History!
4: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Nel version non possono mancare anche delle chicche. Questa per esempio arrivava dal 94. Systematic on I Got The Music. Tra un attimo Regina.
1: Rhythmic History.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Photon, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
17: Sole, mare, relax.
18: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Ma lo mandiamo un saluto a quelli che ci stanno ascoltando in diretta il venerdì sera tra le 21 e le 22. Fatevi sentire, fatevi avanti. 393-800-3000. E un saluto, un abbraccio. Lo mandiamo anche a quelli che magari si sono svegliati al mattino presto e ci ascoltano tra le 6 e le 7 del sabato. In replica, sono Alessio Eloisi e continua il nostro viaggio nel tempo. Per esempio, tra un attimo vi riporto nel 1992. Questa canzone ve ne ricorderà un'altra dei Coldplay. Magari provate a indovinare qual è. Sto parlando di Ritmo della noce dei Mystic. Prima però, Killing Me Softly.
1: Rhythmic History.
19: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: History. Let's go. La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: so excited, soprattutto perché inizia il weekend. C'era Nina dal 1998, subito prima i 49ers con Move Your Feet e tra un attimo anche le Click.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Lo sapete che ci sono tanti modi alternativi per continuare ad ascoltare la radio, magari da casa, al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker, proprio quell'oggettino che utilizzate per accendere e spegnere le luci di casa, per alzare e abbassare le tapparelle. Ecco, anche da lì ci potete ascoltare, basta dire Alexa apri Disco Radio oppure ehi Google fammi ascoltare Disco Radio. Nel frattempo noi continuiamo ad ascoltare Dance Storica, lo facciamo tra un attimo con Gru Josh, quello di Infinity, Miranda con Vamos a la Playa e il DJ Dato con X-Files. Prima Tonight is the Night.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
1: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
0: Ah sì? Quale?
1: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
0: Davvero? E dove le hai viste?
1: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
0: Allora andiamo a vederle.
1: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
3: Era la serie TV che guardavano praticamente tutti a metà degli anni 90 e poi il DJ Dado ne remixò la colonna sonora. Sto parlando di X-Files, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Adesso 883.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: don't know. Cioè, non so cosa andrete a fare nel corso delle prossime ore, ma so quando ci risentiremo. Domani a partire dalle 21 e come sempre in replica nel fine settimana a partire dalle 6 del mattino. Io sono Alessio Eroisi e vi aspetto qui con la migliore dance storica. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora inizia anche questa mattina l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Grazie ad Alessio come sempre che ci ha accompagnato fino a qui con la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che tornerà questa sera, mentre abbiamo già preparato un sacco di musica da suonare senza interruzioni con il nostro From Disco to Disco. C'è anche il meglio di Belli Svegli, ma soprattutto la prima delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora cominciamo con ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete anche questa mattina potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Bastano anche dei saluti, messaggi di testo, note vocali se preferite. Intanto abbiamo scelto la prima delle nostre novità per cominciare ufficialmente. Il disco nuovo è quello di The Bausa, si chiama Lose Myself.

0: Beh, il disco è quello di Justin Timberlake, si chiama Sexy Back, era il 2006 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre la prossima arriva dal 1998, il nostro prossimo Rhythmic History.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
9: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
10: Ambù, mi piaci tu.
11: Aperitivino?
9: Meglio. A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
13: Carriole, carriole, carriole.
14: Ma non era parole?
13: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
14: Un capolavoro senza tempo.
13: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
14: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente, anche su BrickOK.it.
16: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
17: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
16: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
17: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
16: Info su Merbag.it.
18: Milano, preparati, il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
22: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
23: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
21: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
24: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
25: Disco Radio.
0: Siamo già pronti a tornare indietro nel tempo, lo facciamo sempre a quest'ora. Questa volta abbiamo scelto un po' di dance storica dal 1998. La canzone dei Mother Talking era You Are My Heart, You Are My Soul.
26: Rhythmic History.

0: Si chiama proprio Devotion. Il disco era quello di Joel Corry insieme a Ra su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con le rime del nostro spam che questa volta sono andate a Christian, che ce le ha, diciamo così, richieste per Martina. Allora, c'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi? Lo legge subito il nostro spam.
1: Eccomi, alla futura moglie Martina, okay, che lo ama,
0: sì,
1: nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici.
0: Ah!
1: Lui lo chiama anche la sua vecchietta perché ha mal di schiena a 27 anni.
0: Molto bene. Ma sta sentendo Martina, secondo te?
2: Allora, non penso, anche se in questo momento penso che sia in treno, quindi probabilmente non prende, però anche ascolta Disco Radio, quindi spero che lo stia ascoltando, ma se no, tanto podcast su tutto, sono fissato con voi, quindi
0: esatto,
2: non è un problema. Grazie,
3: secondo me Martina sta comunque giocando con gli amici.
0: Allora va bene,
2: spero alla play come me.
3: Sì,
2: però,
3: sì, ovvio, certo, certo, smartphone, certo.
0: Ci mancherebbe altro. Allora, se Spam è pronto, io gli chiederei di leggere a questo punto le rime per
1: Ci siamo.
0: Martina.
1: Questa poesia è per Martina. È lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico.
0: Illa.
1: O meglio, questo è quello che io le dico.
0: Cosa facciamo?
1: Insinuiamo? Ha sempre il mal di schiena la vecchietta, gira sempre con la sua sciarpetta.
0: Certo.
1: Lei la mia woman, io il suo man. Mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
3: Cioè, molto bello, molto bello.
2: Meraviglioso.
3: Devo dire che ho avuto l'immagine, non so se goderne o inibirmici.
1: Non lo so.
3: Perché ho proprio visto Martina supina. Anzi,
0: allora,
3: no, che senso? Prona. Come si dice quando uno è sulla pancia? Prona. Prona.
1: È messa a prona.
3: Supina, sì, è quando sei sulla schiena, sì, e prono quando sei. E basta, vai, mi fermo qua perché poi arrivava Christian.
0: No, Christian la parte. Stava per dire qualcosa in realtà.
2: No, è che Spam sa che la mia futura mogliettina mette queste insinuazioni, poi è un problema. Cioè,
3: certo,
2: io gioco con gli amici,
0: ci mancherebbe altro.
3: No, invece Martina sentirà tutto sul podcast. Dirà, ma quindi non devi dirmi nulla in ginocchio?
4: Belli Svegli. Disco.

0: era il 2007, c'era la canzone di Armin Van Alden, si chiamava I Want Your Soul, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, il che significa che per tutta la giornata sentiremo le hit più ritmate della città senza interruzioni, c'è anche il meglio di Belli Svegli, ma soprattutto abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende un sabato 12 settembre sul Piemonte e sulla Lombardia con tempo asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti, il tutto con clima fresco al mattino, valori minimi attorno ai 17-19 gradi, gradevole nelle ore centrali del giorno con valori diurni in linea con le medie del periodo, prossimi ai 27 gradi ad esempio su Torino ma anche su Milano. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Ancora 4 da sentire senza interruzioni, arrivano Kim Lucas e To Be You dal 2000, Magnetic di The Bausa e poi Rihanna dal 2010 con Only Girl in the World. Subito suoniamo la canzone di Jubel, si chiama Ocean House.
11: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. In the

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco.

0: Il disco di Kim Lucas si chiamava To Be You, dal 2000 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti a risentire il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 e che riascoltiamo proprio con il meglio della settimana in versione condensata durante il weekend, quindi anche in questo sabato mattina. Siete pronti a sentire la storia dell'Odissea raccontata dal nostro prof Barbero?
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
4: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
5: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
4: Info su merbag.it.
0: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Mirko e a Giulia da Cantù, che sono già svegli in questo sabato mattina, magari per lavoro è ricominciato tutto da capo dopo le vacanze, ma noi siamo qui con la nostra musica. La prossima è quella di Just ASMR per È Just a Little.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 8. Disco Radio. Buongiorno allora anche a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio, sono Fabrizio Ceroni. Buongiorno anche da parte mia. C'è il From Disco to Disco del weekend, cioè l'appuntamento nel quale sentiamo un sacco di musica senza interruzioni, tutte le hit più ritmate della città per tutta la giornata. Tra l'altro si va avanti fino alle 21 prima dell'arrivo del nostro Disco Radio Party. Ma intanto abbiamo già scelto un disco nuovo da ascoltare, è quello di Topic, si chiama Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

disco di Topic, la canzone nuova che si chiama Lucky Ones, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Non solo le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che torna in pillole proprio durante il weekend, quindi in versione condensata. Tra poco sentiremo qualcosa proprio da lì. Intanto The Weeknd, Take My Breath.

0: 13 abbiamo risentito anche la canzone di Imani nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre siamo quasi pronti a tornare indietro nel tempo per sentire un altro dei nostri Rhythmic History, che questa volta abbiamo scelto dal 1992.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: Mua. Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Photon, i soliti di pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Changan, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
17: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
21: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirlo. Guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
22: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo. Capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina Auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Allora arriva uno dei nostri Rhythmic History, per cui dobbiamo concentrarci sulla dance storica, che in questo caso arriva dal 1992. Abbiamo scelto Fargetta ed Emery Smith. Questa era Music. Rhythmic History.

0: Si chiama Physical, la nuova canzone di Kalu e Studio Killers su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. C'è posto anche per il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. In onda ogni giorno, ve lo ricordiamo, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con uno spazio dedicato tutto ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli, dove c'è il nostro Mariolino con le sue curiosità dal mondo. Piuttosto, Mariolino, so che hai in serbo per noi...
1: No, ce l'ho in italiano!
0: No, ma per dire che hai preparato...
1: Ma ho fatto il linguistico io!
0: La rubrica delle curiosità dal mondo!
1: Non sono come Marco, esperto in lingue!
0: No!
1: Pausa lungamente tenuta per fare in modo che tutti quelli vogliono capire un doppio senso lo capiscano. Tipo la ragazza che ha scritto un attimo fa: complimenti a Marco.
0: Piuttosto.
1: Eccomi qua, allora.
0: Che?
1: Ne ho due.
0: Ma vero?
1: Sentite questo suono strano? Hai sentito?
0: Eh sì.
1: Sentito? È tipo uno schiaffo.
0: Sì, fatto.
1: Però più sordo, no?
0: Sì, sentiamo.
1: Come se non vi sentissi, dai, lo cazziamo che ne ha una sola. In Giappone hanno inventato un allarme antincendio per non udenti, che ovviamente non sentirebbero la sirena.
0: È chiaro, e quindi?
1: Questo allarme crea una nebbia aromatizzata al wasabi.
0: È fastidiosissimo.
1: In grado di risvegliare immediatamente chiunque.
0: Eh certo.
1: In Italia ne stanno testando una all'anduia.
0: Molto bene. E continuiamo con...
1: Il nome Elvis,
0: sì?
1: Pensa, ha origini norvegesi.
0: Davvero?
1: Lo sapevi? No,
0: no, assolutamente.
1: Per la precisione, il nome Elvis deriva da Alvis, che era un nano della mitologia nordica.
0: Sì?
1: Nano famoso perché era conosciuto per aver sposato la figlia del loro amato dio Thor. Tanto l'aveva sposata a Las Vegas da un cinese vestito da lui stesso.
0: Certo, è così che funziona.
2: Belli Svegli,

0: proprio loro, Enrique Iglesias e Nicky Jam, che abbiamo riascoltato con El Perdón su Disco Radio. Mentre ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393 800 3000, a cui se volete anche questa mattina potete inviare i vostri saluti.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. Arrivano anche le prossime 4 da sentire senza interruzioni. Arrivano Another 54 Ultra con Talk to You, Scatman di Scatman John dal 94, Criss Cross Amsterdam che sentiremo con My Oh My, ma anche Robbie Williams e Rock DJ.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

di qualità, dovete farvi delle domande di qualità.

0: Ma ci piace un sacco il disco di Another 54 Ultra, si intitola Talk to You su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni, il meglio della settimana del morning show di Disco Radio, i belli svegli che potete sentire in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto con l'appuntamento fisso ormai direi da tempo con il Cineforum Tecnico Scientifico e le recensioni cinematografiche del prof Locatelli.
1: Prof, chi ha con lei? Chi c'è?
2: Apre
1: con lei?
2: Andrea Galetti il sommo.
1: Molto bene.
2: Ma voi sapevate che il comico Gaspare c'era rimasto malissimo quando ha saputo che Adriano Celentano aveva dedicato una sua famosissima canzone al suo amico e compagno del drive-in?
1: Ah sì?
2: A Zuzzurro. Azzurro, il pomeriggio, il tappo azzurro è lungo.
1: È certo, è vero. A ricordarsi a volte i titoli delle canzoni, in effetti.
2: Chiaro, se la ricordava?
1: No, non ci pensavo, non ci avrei mai pensato. Invece,
2: lei non è mai stato il bambino in bianco e nero della Travelgum? Non si ricorda neanche questo?
1: No.
2: No, la pubblicità della Travelgum col bambino in bianco e nero che soffriva la nausea e non cantava Azzurro?
1: No, non me lo ricordo.
2: Vabbè, però, ragazzi.
1: Ma perché io arrivo dopo?
2: Ho capito, ma cos'è vecchio a fare?
1: No,
2: lei,
1: no, la sua età è prof.
2: No, certo, certo.
1: E andiamo avanti con...
2: Pensate che la bilancia del signor Fabrizio Sironi regala anche l'età biologica.
1: Ma non è vero.
2: L'hanno datato al carbonio.
1: Va bene, questa ce l'avevo.
2: Proseguiamo con Malcolm X.
1: Bene.
2: In Grecia si è scoperto che gli abitanti hanno guardato l'ultimo film di Nolan su un unico canale TV.
1: Ah sì?
2: Telemaco.
1: vabbè. Molto bene.
2: Guarda, ha toccato nel vivo il signor Marco dalla redazione.
1: Marco non si riprende
2: piegato.
1: Più.
2: Chiudiamo con Matteo Miloro.
1: Sì.
2: Che ci parla di questo negozio di shopping online. Uh-huh. Che però ti rimprovera se esageri con gli acquisti.
1: Ah, davvero?
2: Ma Amazon. Perché ricordatevi, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per bene.
3: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Allora, un po' di saluti che vanno a Giorgia da Muggio, a Silvia da Saronno, ad Alessandro da Alessandria, che fa un po' ridere in effetti, ma è così, è una coincidenza. Allora, abbiamo preparato anche Bibi Rexha e David Guetta, li sentiamo con Sad Girls.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

E allora ancora buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Il sabato mattino su Disco Radio da passare con le hit più ritmate della città senza interruzioni, mentre voi lavorate, mentre vi svegliate magari con calma se non è il lavoro il vostro impegno di oggi. Abbiamo già preparato una bella novità da sentire subito, il nuovo di Miley Cyrus, si chiama Bass Persuades.

fino in fondo il disco nuovo di Miley Cyrus, detta Miley più semplicemente, con Bass Persuades, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che va avanti subito con una canzone dal 2006, quella di Spoonface.

0: era il 2010 per Taio Cruz, Dynamite, su Disco Radio. Chissà se la prossima canzone farà un po' l'effetto dinamite. Ci auguriamo che sia così, perché si tratta del nostro Rhythmic History. Arriva la dance storica, in questo caso dal 2003.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
7: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: I wanted to be free.
15: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
19: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Disco Radio. Allora torniamo indietro fino al 2003 per sentire anche la prossima. Si tratta di uno dei nostri Rhythmic History, quindi arriva la dance storica su Disco Radio. Abbiamo scelto i Brothers con Sexy Girl. Rhythmic History.

is my music. Music. Disco Radio. Disco Radio.

0: Si chiama Dance Theria, il disco era quello di Madonna su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 ovviamente, mercoledì dedicato agli allenamenti con il nostro Paolo Luca Manzoni, il personal trainer ufficiale dei Belli Svegli, in cui ci siamo allenati, lo facciamo anche oggi, un po' di risveglio muscolare. Soft spalle o cardio addome? Anzi addome.
1: Esatto, l'opzione era tra fare un po' più di addominali, ma con un ritmo un po' più alto, diciamo, no? Non troppo soft, come sarebbe stata la scelta delle spalle, che però con il 36% ha perso e quindi vince cardio addome. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il nostro classico,
2: cioè Fabri ha votato cardio addome.
1: Sì. Confermo,
3: ma no, ma è una serpe in seno.
2: Perché poi lei non fa niente, capito? Prega.
1: Cosa facciamo, uno dei primi, Paolo? A votare, uno dei primi tra l'altro, mi ha anche scritto per favore facciamo cardio addome.
2: Allora, la retina lui sa che
1: diciamo, mi sono reso esonerato. Dentro l'ombelico lo teniamo dentro e andiamo a fare 30 secondi di skip con le ginocchia, no, poi fuori l'ombelico, e mentre l'ombelico è fuori 30 secondi di skip con le ginocchia.
0: Sei maledetto,
1: e lo facciamo 10 volte, raga, tiriamo le 10 stamattina, va bene?
0: Vabbè, allora se siamo pronti,
2: ma, vostro, ma il mio è sempre dentro di
0: ombelico. Anch'io perché?
1: ancora più dentro, tieni dentro l'aria.
2: Pancia,
1: bravissimo,
0: io mi gioco la giustifica. Allora partiamo così,
1: seduti dentro forte l'ombelico e via di schifo le ginocchia, via veloci. Le braccia, allora una va dietro la testa e una va dietro la schiena.
2: Perfetto.
1: Esatto. Veloce. 10 secondi ancora. No,
0: ma come 10? Ma sei impazzito.
1: 6, 5, 4, 2, 1, fuori l'ombelico e continua a fare skip per altri 30 secondi. Via, veloce. Più veloce su quelle ginocchia.
2: Facciamo
1: su quelle ginocchia. Andiamo. Non ci fermiamo, lo facciamo ancora per 7 minuti di
2: skip.
1: 10 minuti ancora. Andiamo avanti fino alle 11.
2: Ma come fanno i
1: 10 secondi, 9, 8, 7, non mollate, 6, 5 secondi, gli ultimi 4 secondi. Ne mancano solo 3, ne mancano solo 2, manca l'ultimo secondo, recupero.
0: Sai, la furia di pestare i piedi per terra, mi sono incarnita un'unghia.
4: Belli Svegli,

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli. Disco.

0: Si chiama What You Want, il disco di Switch Disco dal 2003 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, i belli svegli con il meglio della settimana nelle stesse ore, cioè da qui fino alle 10 di questa mattina, mentre ricordiamo a tutti il 393-800-3000, il nostro numero per i vostri messaggi. Subito le previsioni del tempo.
1: Meteo.
2: Ci attende un sabato 12 settembre sul Piemonte e sulla Lombardia con tempo asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti, il tutto con clima fresco al mattino, valori minimi attorno ai 17-19 gradi, gradevole nelle ore centrali del giorno con valori diurni in linea con le medie del periodo, prossimi ai 27 gradi ad esempio su Torino ma anche su Milano. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.

0: Io ascolto Disco Radio perché
1: più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
2: Belli svegli.

0: Cartoons con Duda su Disco Radio dal 1998 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, che torna in versione condensata durante il weekend sia il sabato che la domenica nella prima parte del nostro From Disco to Disco. E allora, tra le cose che ci hanno colpito di più, beh, certamente c'è la notizia che ci cambierà la vita, nella quale vi abbiamo spiegato cosa sono i Dani Zebrati. Il team di ricercatori dell'Università di Stanford, guidato da Monique Smith e Naoyuki Asada.
1: Allora, visto che mi tratti male, è sì. Stanford, non Stanford.
2: Ed è Smith.
1: Ed è Smith, esatto.
0: Ha messo dei ratti di fronte alla scelta tra aprire un contenitore contenente del cioccolato o un altro contenitore in cui era intrappolato un loro simile.
1: Ma non avrei dubbi neanche io in questa cosa.
0: I topi hanno aperto il secondo.
1: No,
0: allora, no, hanno aperto
1: non
0: quello
1: sono
0: del
1: il
0: loro
1: topo.
0: Simile.
1: Non
0: sì.
1: sono il topo.
0: In un secondo momento hanno aperto anche il primo e hanno condiviso il cioccolato.
1: Vabbè,
0: cosa che noi non faremo
1: e ci
0: mai,
1: lamentiamo che ci fanno schifo. I topi sono molto meglio di noi, pensa.
0: Il team ha dimostrato anche che i topi che interagiscono con altri individui affetti da artrite hanno un'attività doppia nella corteccia cingolata anteriore, l'area dell'empatia, rispetto a chi aveva a che fare con altri topi sani. L'empatia è alta anche in molte altre specie. Gli scimpanzé si baciano e si abbracciano per riconciliarsi dopo una lite, e sono moltissimi gli episodi osservati in natura in cui gli elefanti aiutano individui feriti e confortano quelli spaventati. Forse lo fanno persino i pesci. Diversi individui di danio zebrato sono stati osservati mentre circondavano un esemplare impaurito e nuotavano insieme a lui per proteggerlo o fargli coraggio.
1: Scusa, ma mi fa ridere il danio zebrato.
3: Oh, ma è tutta acqua! È tutta acqua! Come fate a nuotare qui?
0: Non tocco!
3: C'è il profondo blu! Non c'è neanche il salvagente!
1: Dai, andiamo!
3: Oh, no!
0: Vedi, la bici.
1: Oh, uscire sulla terra! Sai che probabilmente è così che sono nati i mammiferi.
0: Sì?
1: Dal danio zebrato.
3: Oh, esco! Io esco!
0: Certo!
3: Giorgio, spiaggia di là, sento più sicuro!
0: È vero. Potrebbe.
3: No, ma vieni, no! Voi andate, arrivo magari dopo.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: Allora, un po' di saluti che vanno fino a Vicenza, da dove ci ascolta Sebastiano. C'è anche Maurizio da Marnate, grazie per essere con noi nell'appuntamento del weekend con il From Disco to Disco, che continua con Alan Walker e Ava Max. La canzone è Fate.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il 2009 ci ha regalato anche la canzone di Kesha, si chiamava TikTok, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, la prima parte che si ferma qui, per cui grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e pronta la Vale per il resto della mattinata, noi ci sentiamo domattina dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco weekend.
3: Grazie Fabri, le 10 e 2 minuti.
1: Disco.
3: Da qui riparte l'appuntamento con la musica, quella bella, senza interruzione, c'è il From Disco to Disco Weekend, seconda parte con me Valentina Guidi, quella che vi accompagna fino alle 2 del pomeriggio. Fabrizio Sironi ovviamente lo ritroverete domattina puntualissimo a partire dalle 7, ci siamo, pronti a partire, Isvisù, la novità, c'è Careful.

novità che passa noi in questi giorni su Disco Radio. Abbiamo scelto di iniziare così con Easy Bisou, Careful, novità delle 10:05. Benvenuti su Disco Radio. A questo punto è buon weekend anche da me, buon fine settimana a quelli che se lo godono in estremo relax. Terminata una settimana lavorativa impegnativa, anche per quelli che sono rientrati negli scorsi giorni dalle vacanze. Dovremmo essere più o meno tutti, no, in città. E allora, come sta andando il vostro fine settimana? Come è partito? Se c'è qualche cosa carina che farete nel fine settimana, così da poter essere anche da spunto per i nostri ascoltatori, raccontatecelo al 393 800 3000.

0: tra i successi più riconoscibili dei The Black Eyed Peas, Where's the Love, su Disco Radio, un disco del 2004. Tra poco un salto indietro nel tempo, perché lo sapete, no? Ogni ora su Disco Radio torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Preparatevi perché vi porto nel 2003.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo. E ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi. Poi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
18: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
20: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna tutte le sere su Disco Radio in extended version con Alessio Luisi dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. Adesso 2003, Prezioso e Marvin, cioè In My Mind.

0: quelle che suoniamo in questa mattinata insieme appena iniziata alle 10:30, anche Alvaro Soler, era la sua Sofia, un disco che ci porta indietro fino al 2016. Discussione abbastanza accesa, quella che quest'estate ha fatto infuriare molti e ha messo d'accordo invece tanti altri. Parliamo dei ristoranti child free, ovvero quei ristoranti che non accettano i bambini. Una di quelle cose capaci ovviamente di trasformare una tranquilla discussione online in una guerra civile nel giro di circa pochi secondi. Da una parte c'è chi rivendica il diritto a cenare senza urla, passeggini parcheggiati tra i tavoli, bambini che fanno slalom tra i camerieri, dall'altra ovviamente genitori che si chiedono perché mai la presenza di un nano alto 1,10 m debba essere considerata incompatibile con una cena fuori. Quindi vi chiediamo, ragazzi, voi siete d'accordo o meno sul fatto che alcuni ristoratori decidano di non fare entrare nel proprio ristorante, nella propria attività, i bambini? 393 800 3000, vi aspettiamo qui.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
8: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
10: Sai che diventa il mio inno questa?
0: Stiamo parlando insieme dei ristoranti child free, ovvero quei ristoranti che non ammettono i bambini. Voi siete d'accordo su questa scelta, sì oppure no? Al 393 800 3000. Vi aspettiamo qui, tra poco ne parliamo. Adesso Lipstick.
11: From disco to disco weekend.

0: Wrap Me Up 1995 con Alex Party, White Girl Wasted, anche Anna Lipstick Kungs. Abbiamo iniziato così il giro delle 4 senza interruzioni. Ristoranti child free, ovvero quelli che non ammettono i bambini perché considerati poco adatti per alcune atmosfere di locali. Da una parte c'è chi rivendica il diritto di cenare senza urla, dall'altra genitori che si chiedono perché non possono portare a cena i loro figli. Con stupore devo dire che genitori, ristoratori e molti dei nostri ascoltatori sono d'accordo sulle decisioni di alcuni locali di non permettere l'accesso ai bambini, soprattutto quelli troppo piccoli.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Sì, allora io devo dire che sono d'accordissimo nel non far entrare i bambini, ma non per altro, perché poi una volta dentro i bambini scorrazzano di qui a destra, a sinistra, corrono da questa parte, corrono dall'altra, e ho visto più volte scene che rischiano, anzi una volta hanno fatto anche inciampare un cameriere ed è andata là tutta la roba. Quelli piccoli piccoli addirittura frignano, gridano, strillano. Però c'è da dire una cosa,
0: sì,
1: in primis,
0: okay,
1: che io sono sempre dell'idea che l'educazione è quella dei genitori. Io sono sempre andato nei ristoranti con mio figlio piccolo nel seggiolino, e quando era nel seggiolino dormiva, e lì sono stato fortunato. E quando era più grande stava a tavola, e fino a quando non si era finito stava a tavola, non che si metteva a scorazzare a destra e a sinistra. Quindi in primis è sempre l'educazione data dai genitori. Se non c'è quella, se non hanno l'imprinting i genitori, purtroppo non ce n'è.
0: Forse sì.
2: Questo nasce dal fatto che ci sono alcuni genitori che non sono in grado di educare i propri figli, e probabilmente sono anche gli stessi che si lamentano per le scelte di questi ristoratori, che secondo me fanno bene.
0: Può essere.
3: Ciao Vale.
0: Ciao.
3: Carlo da Cantù.
0: Ciao Carlo.
3: Io figli per il momento non ne ho.
0: Ok.
3: Ma mi sembra una cosa di estremo buon senso. Quando io ero bambino ero una peste, quindi i miei genitori, fino a che non ho compiuto 4 anni, hanno evitato di andare al ristorante.
0: Ok.
3: Proprio per non infastidire gli altri. Quindi io sono club favore. Bambini, rompiscatole a casa.
0: Vabbè, poveri bambini, rompiscatole, dai, mi sembra un po' eccessivo. Nel mezzo però ci sono loro, no? I ristoratori, alcuni accolgono volentieri le famiglie e i bambini, altri semplicemente probabilmente non sono attrezzati per farlo, e altri ancora scelgono apertamente di rivolgersi a una clientela adulta. Scelta legittima, discriminazione, strategia commerciale, il dibattito è apertissimo. Il caso di Osteria 2.0 è proprio l'esempio di quest'estate, un ristorante a Lesmo che ha annunciato: vogliamo diventare il primo ristorante child free della Brianza, e ce ne vantiamo. Ovviamente milioni di visualizzazioni su questo video che dividono l'opinione pubblica, perché una cosa è vietare l'ingresso ai bambini e all'altra è dire alle famiglie: guardate che qui per vostro figlio non abbiamo praticamente nulla. Per qualcuno è semplice trasparenza, per altri è comunque un modo per scoraggiarne la presenza, quindi in maniera comunque educata. Bambini sì, bambini no. Al ristorante è giusto che alcuni ristoratori vietino l'ingresso alle famiglie con bambini? 393-800-3000, vi aspettiamo, vogliamo sapere anche la vostra. Adesso, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Aperitivino?
14: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
16: Ristoranti Child Free, abbiamo aperto una discussione che ovviamente divide l'opinione. Bambini al ristorante sì oppure no? È giusto che alcuni ristoranti scelgano di non farli entrare? Take me back.

0: abbiamo scelto San Salvador. Tornando indietro fino al 2004, sapevo che questo argomento vi avrebbe diviso. Stiamo parlando dei ristoranti che scelgono di essere child free, ovvero di non ammettere i bambini al ristorante. Insomma, polemica sul web che divide i genitori, i ristoratori e le persone che magari decidono di andare a fare una serata al ristorante. Ma vogliamo sentire la vostra.
1: Ma ragazzi, ma anche meno. Ma i bambini, ma è ovvio che possono andare al ristorante, ma di cos'è che stiamo parlando? Follia totale. Basta, ovviamente, che i genitori educhino correttamente i bambini. Ma poi voglio dire, se si muovono un pochino e vanno un po' in giro e giocano, sono bambini. Ovvio, non puoi permettere a un bambino di fare delle follie, ma quello sta nel buon senso.
0: Sì, però
1: Andrea da Milano.
0: È difficile, però, gestirli.
2: Ciao, noi siamo ristoratori. Ascolta, volevo solo dirti una cosa, che non è il quanto il bambino in sé, sono i genitori che li educano male. Vi ricordate quando noi con due macchinine, due bamboline, stavamo fermi, buoni, a tavola, con la minaccia di non portarci più alla pizzeria, non portarci più al ristorante?
0: Non succede più.
2: Noi non ce l'abbiamo con i bambini, ce l'abbiamo con i genitori che non sono più capaci a fare i genitori, non si ricordano più come erano i loro genitori con loro.
0: Forse è vero.
2: Che bastava un monito del papà o uno sguardo di traverso per essere dritti, zitti e buoni a tavola. Adesso i bambini fanno tutto quello che vogliono, si comportano come vogliono,
0: non
2: i genitori
0: tutti
2: continuano a star seduti a mangiare, cosa che i nostri genitori, vergognati, ma vergognati, sarebbero presi e pagato e andare via.
0: Sì, questo succedeva.
2: Questo è quello che è cambiato adesso. Non sono i non bambini al ristorante. Il problema sono i genitori che, non
0: forse
2: lo so,
0: sì,
2: la generazione attuale di genitori non ha capito niente dai loro. Scusate, ho aperto una polemica. Sono Luisa da Brescia e sono disposta ad ascoltare chiunque vuole controbattermi.
0: Ciao Luisa, no, hai fatto
3: Ciao
0: bene.
3: Ciao Valentina, io sono d'accordo per i bambini che vanno al ristorante. Purtroppo però c'è una condizione, che i genitori li viziano, per cui al ristorante ovviamente i bambini sono irrequieti, molto attivi, e questa è colpa dei genitori. Però siccome sono esseri umani, hanno diritto anche loro a divertirsi,
0: certo,
3: e andare al ristorante. Poi mi parlano di crescita demografica. Che cosa si può fare? Io sono contro quei ristoranti che evitano i bambini, è un'ingiustizia. Ciao Valentina, buon weekend. Sabrina da Garbagnate.
0: Ciao, un abbraccio. Le 11 e un minuto. Lo sapevo, che si sarebbe aperto un dibattito. D'altra parte, la scelta, quella dei ristoratori, insomma, tanti, quelli che scrivono su internet, dicono: noi non ce l'abbiamo con i bambini, ma ovviamente dobbiamo tutelare anche le persone che vogliono andare a cena, vogliono passare una serata tranquilla, e quindi magari il bambino che non è in un locale attrezzato per potersi divertire, come giusto che sia, magari potrebbe scegliere con la propria famiglia un altro locale. 393 800 3000 per dirci la vostra. Adesso The Bozza, c'è Lose Myself.

0: Era Lose Myself, ristoranti child free. Stiamo cercando di capire come la pensate voi.
1: Ciao Ferdinando da Torino. Ciao. Io dico solo una cosa. Sì. I ristoranti non sono il parco giochi. Quindi se i bambini vogliono giocare in giro per il ristorante non va bene. Se vieni al ristorante stai seduto come tutti, educato, e cerchi di comportarti in maniera normale, anche se sei un bambino. Quindi genitori, per cortesia, educateli così. Ciao.
0: Ciao, ciao, un abbraccio.
2: Ciao Valentina, ma io invece non capisco perché debba nascere una polemica. Se tu hai dei bambini puoi andare tranquillamente a mangiare in una serie infinita di altri ristoranti, perché andare a rompere le scatole a dei ristoratori che invece offrono un servizio di pace e relax per qualcuno che vuole godersi tranquillamente un pranzo o una cena senza avere a fianco dei bambini che corrono, dei bambini che urlano, bambini agitati? Perché è vero, i bambini sono bambini, certo, ed è giusto che facciano i bambini, ma è anche giusto che le persone che non vogliono essere disturbati o vogliono godersi una cena in santa pace abbiano la possibilità di scegliere una cosa del genere. Io genitore posso andare a mangiare in altri ristoranti, quindi è la scelta, sì, secondo me, la cosa giusta, ed è corretto che dei ristoratori, anche degli albergatori, abbiano la possibilità di scegliere e di fare questa cosa. Grazie mille a tutti, ciao.
0: Ciao, forse è più una scelta di buon senso, no? Ci sono veramente tanti ristoranti che sono attrezzati, ma anche per questi bambini che giustamente hanno voglia di giocare, quindi perché portarli in un ristorante tra virgolette pettinato dove peraltro si annoiano? 393 800 3000, vogliamo sapere la vostra. Adesso Alesso, One Republic, abbiamo scelto If You Lose Myself.

0: sempre vi tiriamo in mezzo perché sono tanti gli argomenti di cui discutere. Anche nel fine settimana si parlava di ristoranti child free, ovvero quelli che non ammettono i bambini, probabilmente perché nemmeno sono attrezzati per poterlo fare. Abbiamo chiesto la vostra. Siete d'accordo oppure no? Al 393 800 3000.
1: Ciao ragazzi, io non capisco, ma c'è gente che è vegana, c'è gente che è fruttariana, c'è gente che... Ma uno è libero di fare quello che vuole, il ristoratore è libero di fare quello che vuole col suo locale. Io che ho due figli, se non posso andare in un posto, pazienza, non ci vado. Ci sono 100 miliardi di posti dove andare, dove i bambini possono divertirsi, le persone possono divertirsi. Ci sono ristoranti, ci sono alberghi che non accettano bambini, spa che non accettano bambini. Ma qual è il problema? È così bello che ognuno possa scegliere, basta, fine, non vedo nessuna polemica. Io voglio uscire con i miei figli, esco, vado dove posso andare, se non posso andare aspetterò che i bambini crescono, come aspetto che i bambini crescono per poter andare su certe giostre perché sono bassi. Cosa faccio? Faccio polemica a Gardaland perché non è giusto che bisogna avere 1,5 metri di altezza per andare su una giostra?
0: No, quello no.
1: Ma la libertà è questa. Uno
0: quella
1: fa quello
0: è questione
1: che vuole
0: di sicurezza.
1: Amen. Buona vita a tutti, ma non capisco la polemica.
0: Sì.
2: Io trovo che sia giusto che ci siano locali per ogni esigenza, come ci sono i locali che accettano famiglie con bambini perché sono attrezzati a gestire con un kinder park o delle animatrici bambini, è giusto che ci siano anche dei ristoranti children free, dove io che posso lasciare a casa mio figlio o mia figlia perché mi posso concedere,
0: certo,
2: una serata particolare con
0: amici,
2: mio marito o il mio compagno,
0: anche,
2: posso essere libera di andare in un ristorante e non essere disturbata dai bambini degli altri. Lascio a casa il mio e sono disturbata dai bambini degli altri. È giusto, ma poi ci sono anche tutti gli altri ristoranti dove i bambini sono accettati, quindi
0: chiaramente
2: è giusto, ognuno ha le proprie esigenze e può scegliere, questa è la cosa importante, la possibilità di scelta.
0: Grazie, tra poco la sera del ritmo.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
17: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
18: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
19: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
18: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
19: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
18: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
22: Le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Autorigoldi.
26: A Milano dal 1900.
27: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
28: Disco Radio.
0: Ogni ora un disco dance storico. Lo andiamo a prendere dal passato. L'appuntamento con Rhythmic History, che diventa in extended version tutte le sere, 60 minuti dalle 21. Adesso Bliss, Team People Have the Power.
29: Rhythmic History.

0: Era John Summit, Don't Believe It. 11:31 minuti, polemica che si è sollevata dopo che un ristoratore di Lesmo quest'estate ha detto: nel mio ristorante, insomma, non sono ammessi i bambini, punto a diventare il primo ristorante in Brianza dove i bambini non possono entrare. Ecco perché si è scatenata la polemica e quindi abbiamo chiesto a voi se siete d'accordo o meno.
1: Adesso io non vorrei fare la polemica contro la polemica, ma nello specifico questo ristoratore ha anche una tipologia di locale che non si presta, no? Al fatto che dei bambini possono andare a cena lì, per la dimensione del locale che è molto riservato, molto ristretto, intimo. Quindi io penso che una coppia di genitori che dovesse portare dei figli in quel tipo di ristorante, tanto registrati non sono. Cioè, secondo me stiamo discutendo nel nulla, perché sono tantissime offerte nella ristorazione che possono andare a soddisfare chiunque.
0: Certo,
1: quindi,
0: questo sì.
1: Non vorrei fare quello che, ma secondo me è proprio questa è una discussione inutile. Si fa un po' di pubblicità al ristoratore che va bene, ma per il resto la domanda è: ma di cosa stiamo parlando?
0: Ma guarda, le discussioni non sono mai inutili, no? Sentire l'opinione di altre persone, secondo me, accresce anche un po' il nostro sapere. Fatto sta che è ovvio, il ristoratore sicuramente ci ha messo del suo per farsi un po' di pubblicità, questo è ovvio. E torniamo alla domanda iniziale: quindi un ristoratore dovrebbe poter decidere di rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ad una clientela adulta, oppure nel momento in cui si apre al pubblico dovrebbe accettare anche le famiglie? Poi c'è una terza possibilità: forse il problema non è tanto bambini sì bambini no, quanto il comportamento, perché esistono bambini, diciamolo, che cenano tranquillamente per ore, e adulti, questa cosa va sottolineata, che dopo il terzo gin tonic riescono a produrre più decibel di una festa di quinta elementare. 393 800 3000, voi che ne pensate?
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale: grandi marche anniversario, 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro, 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic, e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente, qui su Disco Radio.
0: Buon weekend, buon sabato, c'è la musica senza interruzione, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, Valentina Guidi, appuntamento il nostro che dura fino alle 2 del pomeriggio. Adesso Joel Corry, Devotion, Sweet Motion.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Era Let Boy Cry, l'ultima che abbiamo suonato per chiudere il giro del From Disco to Disco Weekend alle 11:46. Siamo all'Esmo, un ristoratore quest'estate ha acceso la polemica perché ha detto: il mio ristorante è piccolo, soltanto 26 posti a sedere, e quindi accettiamo soltanto, anche per l'atmosfera che si respira all'interno del ristorante, adulti, quindi no ai bambini. Non trasformano però una scelta di posizionamento del ristorante specificandolo in odio verso i bambini e le famiglie, anzi, ma è semplicemente un modo di pensare la propria attività. Ecco che dopo il ristorante Childfree in Brianza nasce la mappa dei bar e dei ristoranti a misura di famiglia. La proposta nasce proprio dall'Esmo e dal sindaco, questa proposta di realizzare una mappa con l'elenco dei bar e dei ristoranti che offrono servizi adatti alle famiglie e coi bambini. Chiariscono che questa iniziativa non vuole dividere o classificare i locali in buoni o cattivi, o stilare comunque una sorta di classifica, pensano invece piuttosto che sia uno strumento semplice e trasparente che permette alle famiglie di scegliere poi consapevolmente, no, il luogo più adatto alle proprie esigenze. Perché detto tra noi ragazzi, cioè, ma in un ristorante oggi oggettivamente dove ci sono le luci soffuse, la musica bassa, 26 posti a sedere, cioè i bambini che cosa dovrebbero fare lì? Cioè si annoierebbero anche, quindi è anche una scelta un po' di buon senso. Da questa esperienza hanno pensato appunto di creare questa mappa per far conoscere alle famiglie di Monza e della Brianza quali sono i locali che offrono i servizi a questo punto adatti ad una clientela con bebè, bambini al seguito, quindi dotata di un seggiolone, magari di un fasciatoio, di un bagno adeguato, di uno spazio. Ragazzi, dove farli giocare sti bambini? Magari qualche forma di animazione, o più semplicemente personali e ambienti organizzati per accogliere con serenità anche i più piccoli. Perché è giusto che se vai a cena la sera con tuo figlio che ha voglia di divertirsi, sto bambino avrà pure il diritto di farlo senza bisogno che magari il cameriere ti guardi storto, perché quel locale lì accoglie coppie che magari hanno voglia quella sera di stare tranquilli. Non è un divieto e quindi un odio verso le famiglie e i bambini, ecco, questo lo sottolineiamo. Comunque continuiamo a voler sapere la vostra. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
12: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
11: Ah sì? Quale?
12: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
11: Davvero? E dove le hai viste?
12: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
11: Allora andiamo a vederle.
12: Lo sapevo.
13: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
14: Una decina di minuti prima di mezzogiorno, tra poco chiudiamo questa mattinata di sabato insieme, ancora un paio d'ore da condividere dentro nel pomeriggio fino alle 2. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Buon weekend, adesso Just Sam Harper, cioè Just a Little.
15: Disco Radio, from disco to disco weekend.

L'ultima per questa ora insieme, Big Energy, ne abbiamo ancora un paio, mezzogiorno preciso. E quindi qui si entra nel pomeriggio su Disco Radio. Benvenuti a quelli che in questo momento accendono la radio organizzando il proprio fine settimana. Sono Valentina Guidi e ripartiamo.

La novità di Topic su Disco Radio Lucky Ones, 12 e 4 minuti, così apriamo il nostro pomeriggio insieme. La musica da votare, se volete, sul nostro sito discoradio.it, sezione Music Club, per portarvi a casa ogni settimana premi e gadget. Notizia del 3 di luglio, si è sposata Taylor Swift, e ovviamente, come ogni coppia che si rispetti, poi pensi alla casa, e quindi hanno acquistato una casa da sogno, lei e il giocatore di football americano, ma stanno già avendo i primi problemi con i vicini di casa. Di questo vogliamo parlare insieme a voi durante il corso di quest'ora. Quindi, i vostri vicini di casa come sono? Sono praticamente degli amici della porta accanto, oppure sono persone che proprio non tollerate, quasi vi nascondete nell'ascensore o aspettate di uscire dalla porta per non incontrarli, oppure sono quelli che magari inviti a fare un aperitivo? 393 800 3000, per capire un po' la vostra situazione con il vicinato. I vostri messaggi, adesso la musica, Tiesto, Zico, c'è Jackie Chan.

0: su Disco Radio, 12:11. Com'è il rapporto con i vostri vicini di casa? Sono amici, insomma, magari vi vedete per un aperitivo, li invitate a cena, oppure sono proprio persone che evitate, con cui non avete rapporto?
1: Guarda, noi viviamo in un gruppo di ville e ti posso garantire che problemi di questo genere non ce ne sono. Ognuno in casa propria fa quello che vuole nel rispetto degli altri. Fortunatamente muri vicini non ne abbiamo.
0: Ciao, una bella fortuna. Ciao Edo.
2: Ciao Valentina, sempre Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: Sì.
2: I miei vicini sono bravissimi, li considero quasi di famiglia, persone assolutamente a modo. Posso solo dire, ce ne fossero di vicini così. Ciao, un abbraccio.
0: Che fortuna, direi.
3: Ciao Disco Radio. Ma allora, i miei vicini, a dire la verità, sono molto molto tranquilli,
0: ecco.
3: Praticamente sono quasi inesistenti, quindi è come non avessi vicini di casa. Una meraviglia.
0: Certo.
4: Ciao Disco Radio, ti dico solo che i miei vicini di casa sono i miei suoceri. Andare ad abitare lì è stato l'errore più grande della mia vita.
0: Aia. I vostri vicini, 393 800 3000, come sono i rapporti?
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
9: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina, auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
13: Ambù, mi piaci tu!
14: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
16: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
17: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
16: MCA, materassi da 50 anni.
18: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
21: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso dritti nel 2000 c'è Groove Jet. Rhythmic.

0: La voce è quella di Bruno Mars, ci accompagna con I Just Might. 12:30, stiamo cercando di capire che tipo di rapporto avete con i vostri vicini di casa. Tranquilli, magari sono proprio degli amici, quelli che invece li evitano perché non li sopportano. 3938 103.000.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
9: Oh. Y'all ready for this?
0: Spesso i rapporti con i vicini sono tutt'altro che tranquilli. Vuoi schiamazzi, i rumori, le liti per i parcheggi. Voi che rapporto avete con il vostro vicinato? 3938 103.000. Muni di Bivoule, Varcetta.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Whatever turns you on, Axwell, a chiudere il giro delle 4 senza interruzioni con Power to Move Ya, un disco del 95, Silver Lines e Love Mooney di B Boulevard, in quel caso 2002, 12 e 47 minuti. Vi chiedevamo come sono i rapporti con i vostri vicini di casa, spesso lamentate rapporti tesi perché insomma ci sono dei battibecchi per i rumori, gli schiamazzi piuttosto che i parcheggi, la gestione condominiale, succede, capita. E poi c'è chi va molto d'accordo con i propri vicini di casa. Mi piace molto un messaggio che è arrivato, dice: noi andiamo d'accordo con tutti, ovviamente c'è sempre qualche pecora nera, però siamo praticamente una trentina di famiglie e appena abbiamo la possibilità organizziamo cene o pranzi e grigliate condominiali mettendoci nel nostro parcheggio. E poi tendenzialmente ci aiutiamo quando uno ha bisogno dell'altro. Non solo voi, ma anche le star hanno problemi con il vicinato. Stiamo parlando di Taylor Swift e Travis Kelce, che si sono sposati il 3 di luglio di quest'anno. Nervi tesi, pare, con i vicini per la villa. Il campione di football e la celebre pop star sono finiti dunque al centro delle polemiche. Cosa è successo? Praticamente non per la musica o per il football, ma per frizioni dovute proprio alla struttura della casa. La splendida proprietà, acquistata esclusivamente dal giocatore nel marzo 26 per la cifra di 5,35 milioni di dollari, sorge nell'Ohio ed è affacciata sulle sponde del lago Erie, non lontano dalla città natale dell'atleta. Dopo un'importante ristrutturazione, la tenuta ha praticamente un terreno di 14.000 metri quadri, una residenza principale di quasi 2.000 metri, con 8 camere da letto, 11 bagni, 7 camini, noce e quercia all'interno, i mobili, vetri piombati, soffitti a cassettoni, e poi ci sono tanti spazi dedicati all'intrattenimento, che sono una sala giochi, un home theater, un'area biliardo, un bar, cantina climatizzata per le degustazioni, attenzione, una palestra, una sauna, una piscina riscaldata all'esterno, insomma, oltre a una guest house indipendente ricavata dall'antica guardiola. Cosa è successo? Praticamente la discussione è nata per la recinzione di questa villa, che pare essere talmente alta che ostruisce la vista panoramica proprio sullo splendido lago di Erie. Ecco che qui, insomma, hanno scatenato le ire del vicinato, che dicono: non va bene questa cosa, cioè bisogna porre un rimedio perché noi non vediamo più nulla, visto che voi avete fatto una recensione così alta. Per questo mi faceva sorridere, dicevo, problemi comuni un po' a tutti, no? Come siete messi con il vostro vicinato? Ci andate d'accordo oppure vi evitate come la peste? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magente, Caresana Blot, oppure scopri di più sul loro sito superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Una manciata di minuti alle 13 del nostro sabato insieme. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. La musica senza interruzione è quella del From Disco to Disco Weekend. Dritti fino alla prossima novità, anche con Bebe Rexha, David Guetta, questa Sad Girl.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

That's what I want, quella che ci porta praticamente fino alle 13. Tempo di aprire l'ultima ora. L'una e uno. O le 13 e un minuto, insomma, fate voi. Buon weekend, buon sabato 12 di settembre. A conti fatti, il secondo fine settimana di settembre. Ultimo anche weekend per i ragazzi che tornano sui banchi di scuola proprio lunedì. Benvenuti su Disco Radio.

Il ritorno di Miley su Disco Radio Best Persuads, su Disco Radio 13 e 4 minuti, così la novità primo ascolto lo facciamo insieme. Musica da votare, se vorrete, sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliendo e votando la musica che vi piace di più. Ogni settimana vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Fatelo, provateci magari in questo weekend che avete un attimino più di tempo. Intanto il 393-800-3000, il nostro numero per raccontarci a che punto siete di questo fine settimana. Ripartiamo da qui con la musica. Abbiamo scelto la prossima, dritti fino alle 2 di questo pomeriggio, anche Adway.

0: fine alla fine era da ascoltare Young Forever, tra poco la storia del ritmo su Disco Radio.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Ambù, mi piaci tu.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
6: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Pronti a ripartire?
12: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
11: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
12: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigol di...
14: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
18: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
19: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio in extended version a partire dalle 21 con Alessio Loisi e poi un disco ogni ora 1999. Adesso Gigi D'Agostino, c'è The Riddle.

0: Physical tra quelle che abbiamo scelto in questo sabato pomeriggio appena iniziato. State lì perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Vi accompagniamo con la musica del From Disco to Disco Weekend. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Valentina Guidi, ancora una mezz'oretta insieme, come sempre fino alle 14. Adesso Anotra, abbiamo scelto la prossima, c'è Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: l'ultima a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, From Disco to Disco Weekend, Eiffel 65, un disco del 2002, l'avete cantata, dai. Cosa resterà insieme a Whisper, anche Joel Corry, Deep in Love, Talk to You Anotre. Così abbiamo aperto il nostro giro di musica senza interruzione, 10 minuti praticamente alle 2 del pomeriggio. Che si fa là fuori? Continuate a raccontarcelo con i vostri messaggi. 393-800-3000, come sta andando il vostro fine settimana?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
8: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
7: Ah sì? Quale?
8: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
7: Davvero? E dove le hai viste?
8: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
7: Allora andiamo a vederle.
8: Lo sapevo.
5: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Ultimo giro, abbiamo ancora 10 minuti da condividere in questo sabato pomeriggio. Appena iniziato c'è il From Disco to Disco Weekend che tra poco continua nella terza parte con Roby Mistretta. Musica fino alla prossima novità. We are free.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Black su Disco Radio 2007, siamo arrivati fino a lì in fondo alle nostre quattro ore insieme, puntualissimo alle due. Arriva per la terza parte del From Disco
1: Eccoci,
0: to Disco Weekend lui.
1: Terza e penultima, tra l'altro, della giornata.
0: È
1: perché
0: vero.
1: Poi c'è la quarta che vi accompagna fino alle 21. Quindi fino a stasera tutte le hit, le più ritmate della città, lo sapete, le trovate solo qua.
0: Assolutamente sì, per cui avete un accompagnamento musicale top. Possiamo dire
1: musica,
0: top.
1: Musica, poi
0: giovani.
1: Voce, parole, intanto le due.
2: Disco.
0: No, è bello, no? Perché quando c'è tanta musica, gli ascoltatori se ne vanno in giro, fanno le cose e ci tengono lì.
1: Certo, noi stiamo lì tipo nell'applicazione, nell'autoradio, perché poi sai che il weekend poi ci tengono ovunque, perché poi ci può ascoltare veramente da qualsiasi parte. Noi le hit più ritmate le abbiamo già preparate, ne abbiamo tantissime, abbiamo anche quella nuova di Daniel O'Donnell.
0: Vabbè, siete pronti ad ascoltarla insieme a il nostro Roby Mistretta? Io torno domattina, come sempre, puntuale alle 10.
1: Ciao,
0: ciao
1: Vale.
0: Ragazzi.

Band, buon sabato pomeriggio, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui con voi fino alle 18, come dicevamo, potete ascoltarci ovunque perché il weekend si fanno tantissime cose, allora come ci state ascoltando, cosa si fa oggi? Dai, raccontatecelo, 393 800 3000. Disco.

0: Perché in questo sabato pomeriggio con Hello, io vi dice dico hello, hello everybody, ciao a tutti, sono Roby Bistretta, terza parte del Frondisco to Disco Weekend, un weekend che segna anche la fine dell'estate per Rita da Magenta, perché dice oggi a malincuore svuoto la piscina, però mi consolerò con un bel tequila sunrise, vedi, c'è sempre un modo, noi tra pochissimo allora ci consoliamo con un bel Rhythmic History.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: BricoK, più vicino a te.
9: BricoK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
20: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
17: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
21: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
17: Ah sì? Quale?
21: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
17: Davvero? E dove le hai viste?
21: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
17: Allora andiamo a vederle.
21: Lo sapevo.
22: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica.
23: Disco Radio.
0: L'estate non è ancora finita invece per Barbara, che ci sta ascoltando dalla spiaggia di Abu Dhabi. Allora fa una cosa, alza il volume, tutta la spiaggia. Adesso balla con noi Cadaves.
23: Rhythmic History. Cadaves.

0: Rita che dice in questo weekend a malincuore svuoto la piscina, ma...
1: Luca da Cassino dei Pecchi.
0: Ciao Luca.
1: Mai svuotare la piscina. Piscina si svuota ad aprile.
0: Come mai? Perché adesso mi sorge anche questa domanda. Perché d'inverno dobbiamo lasciare lì la piscina con tutta l'acqua?
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
5: Ciao Alex!
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Are you
11: ready? Ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Qua stiamo aprendo anche un piccolo dibattito sulle piscine che tra poco affrontiamo insieme perché stanno arrivando i vostri messaggi, ma tra pochissimo parliamo anche di eventi. Se siete ancora indecisi, non sapete cosa fare, state lì perché ne parliamo insieme. Intanto c'è anche Jamelia con Superstar.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Impala con Dracula su Disco Radio, terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Ancora buon sabato pomeriggio, ciao a tutti, io sono Roby Bistretta, vi accompagno come ogni sabato e domenica dalle 14 fino alle 18. E oggi weekend anche particolare, perché prima abbiamo sentito Rita da Magenta che svuoterà a malincuore la piscina, perché questo mette un po' la fine all'estate che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa. Certo, le temperature sono cambiate, niente, l'acqua è freschina, solo i coraggiosi ci entrano. Ma di contro abbiamo sentito Luca che ha detto: mai svuotare la piscina d'inverno, si fa ad aprile. E qua si sta aprendo il dibattito,
1: Ma la piscina si monta ad aprile, non si smonta ad aprile. Mi sa che questo nostro amico fa il contrario della gente comune.
0: Cos'è? Dici, fa il bagno d'inverno, lui è tra i coraggiosi che vogliono l'acqua fredda. Quindi ognuno poi ha la sua teoria a casa. C'è chi mette i prodotti, chi la quindi tiene l'acqua anche per l'anno dopo, chi invece la svuota, la smonta, la rimonta tutti gli anni, insomma varie teorie. Fatto sta che proprio in questo sabato c'è qualcuno che sta svuotando la piscina, ma c'è anche qualcuno che sta dicendo: che faccio tra oggi e domani? Se siete ancora indecisi e siete zona Torino, c'è il salone dell'auto a Torino, il centro si accende con oltre 47 case automobilistiche, 200 modelli in un bellissimo percorso da fare tra auto, diciamo, storiche, auto nuove, molto molto bello il centro di Torino, insomma sarà bello rombante. Tra poco parliamo ancora di eventi, ma voi che fate questo weekend?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger Benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limiti.

0: informazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Per chi fosse interessato al Salone dell'Auto a Torino, si tiene tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d'Onore, Giardini, Musei Reali, mentre per chi è appassionato di ballo, On Dance, la festa della danza di Roberto Bolle questo weekend al Castello Sforzesco a Milano.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tanti auguri piccola Giorgia, intanto le 3 in punto. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta con voi fino alle 18 in questo sabato pomeriggio per la terza parte del From Disco to Disco Weekend, mentre abbiamo aperto veramente un vaso di Pandora sul mondo piscine, quelle che tanti hanno in giardino. Si svuota, non si svuota, quando si svuota, va!
1: Allora, la monto a maggio, okay. La smonto a luglio quando vado al mare, così intanto bagno il giardino, sì. La rimonto a fine luglio e la rismonto a fine settembre.
0: Pratica un po' come dice Shakira, la tortura, questo è un lavoro... E ti mando un abbraccio subito alla nuova The Bowser.

novità delle tre su Disc Radio Lose Myself. A proposito di piscine, dicevamo ognuno ha la sua, e Lidia dice: quest'anno abbiamo deciso di non svuotarla, abbiamo preso tutti i prodotti, la copertura e niente, quest'anno va così, anzi dice adesso è freschina, ma se si alzano un attimo le temperature io mi ci rituffo, perché lei ci spera ancora che le temperature diventino hot.

0: Belli, c'è la seconda edizione del Festival Internazionale del Riso, si chiama Risò e manco a dirlo si parla ovviamente di riso, mentre in provincia di Novara a Gozzano Roberta ci fa sapere che oggi c'è la festa dello sport. Lei dice: faccio parte della GDM Gozzano, piccola dimostrazione, venite a vederci. Quindi la Roby vi aspetta invece tra pochissimo, un bel viaggio nel 2001 con David Morales.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
12: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
11: MCA, materassi da 50 anni.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
17: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
18: Tranquilla,
3: Andiamo da Globo.
17: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
18: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
19: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
20: Ma no, da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
21: Anticipo zero?
20: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai €6.500 di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
22: Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
25: Disco Radio.
0: Il weekend è fatto anche di viaggi e spostamenti e qua su Disco Radio una volta all'ora lo facciamo nel tempo. Riavvolgiamo il nastro che adesso ci riporta nel 2001 con David Morales e la bellissima Needing You.
26: Rhythmic History.

0: le vostre voci che arrivano al 393-800-3000 per raccontarci il vostro weekend.
1: Roby, Andrea di Alessandria. Ciao, Andrea. Io sono sempre in giro, ho dormito tre ore stanotte, sono in negozio di musica fino alle 15.30,
0: poi
1: matrimonio a Novi Ligure e poi si vola per un secondo matrimonio a fare le fontane a Montegioco e forse poi torno a casa.
0: Forse, Andre, riposati un po', stai fermo, ti mando un abbraccio. Tra poco parliamo di viaggi, perché solo tre persone al mondo possono viaggiare senza una cosa.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 2022.
1: Sì, solo 3 persone al mondo possono viaggiare senza una cosa, non preoccupandosi anche di lasciarla a casa. Non so se qualcuno vuole provare ad indovinare. 3938103000. Tra poco vi spiego cos'è, vi do anche un indizio per farlo, serve un sacco di tempo.

0: Brain, Catcher Beat. Siamo nel 1993, tantissimi ricordi legati a questa canzone pazzesca, riascoltata nel nostro sabato pomeriggio qua su Disco Radio, nella terza parte del From Disco to Disco Weekend, che prosegue fino alle 18 con me. Ciao a tutti, buon sabato, sono Roby Mistret e stiamo scoprendo anche le tre persone al mondo che possono viaggiare senza... Dai, sentiamo se qualcuno l'ha indovinato.
1: Il passaporto!
0: Sì, solo tre persone al mondo possono viaggiare senza il passaporto, amici. Sai, ormai per i viaggi bisogna farlo, bisogna attendere anche tanto per ottenere spesso il passaporto. Ma chi sono queste tre persone? Cioè, solo tre. E no, vi dico subito, una non è il Papa. No, uno è Re Carlo III, ok? Re d'Inghilterra, e gli altri due sono la coppia imperiale giapponese, marito e moglie, mentre in Inghilterra Re Carlo è l'unico, c'è neanche la consorte, può viaggiare senza passaporto, lei deve averlo, seguire tutte le procedure, mentre Re Carlo perché? Perché può viaggiare senza? Perché tutti i passaporti in Inghilterra sono a nome, diciamo, del re. No, perché lui deve fare? Cioè, io lo faccio a nome degli altri, che devo farlo per me stesso? No, e lo riporta anche il sito web ufficiale della famiglia reale, che dice che il sovrano non necessita di un passaporto britannico quando viaggia all'estero. Storia diversa invece per quanto riguarda il Giappone, perché l'imperatore Naurito e sua moglie imperatrice Masako possono viaggiare senza, perché il tutto risale agli anni 70, quando dovettero fare un viaggio, però hanno ritenuto inopportuno fare tutte le procedure, le pratiche per un passaporto. Era poco elegante, allora hanno detto: sai cosa facciamo? Facciamo una bella legge, noi viaggiamo senza e stiamo tranquilli. Ecco, hai capito? Basta essere così, però tu ti fai una piccola legge e viaggi senza. Queste sono le tre persone che viaggiano senza il passaporto al mondo. Invece adesso, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero, da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, IlTuoKilometroZero.com.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Abbiamo scoperto che solo 3 persone al mondo possono viaggiare senza passaporto. Secondo me la vera libidine non è essere liberi di viaggiare, ma essere tra i pochissimi privilegiati a farlo. Invece niente, noi comuni mortali dobbiamo continuare a fare salti mortali per andare a rinnovarlo.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ora con un video iconico del 2001 ci portano precise alle 4.
1: Disco Radio.
0: Sabato pomeriggio anche di grande, grandissimo sport. Faccio uno spoilerino, adesso dico chi ha vinto la sprint. Prima vi ricordo che tra pochissimo ci sarà anche la Formula 1. Serie A in campo Genoa-Frosinone, 1-0 per il Frosinone. Alle 18 Lazio-Milan. Ecco la sprint, l'ha vinta Marc Marquez. Vezzecchi e Martin anche sul podio. Insomma, si corre a Misano, dicevamo, dopo il weekend di grande, grandissimo sport, ma anche di grandissime canzoni. C'è anche la nuova di Topic.
2: Novità, novità, novità.

Disco Radio, siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Abbiamo così buttato anche là un po' di sport, il grande sport che ci accompagnerà durante questo sabato e questa domenica. A proposito di Serie A, mi si è aperto anche il file sulle schedine, perché io ricordo una volta, a fine anni 80, soprattutto anni 90, quando ero piccolo, il Totto Calcio, il Tottip, chi poteva fare 13, chi diventava miliardario. Adesso sono andato a cercare se esistono ancora, perché poi non mi sono mai interessato alla cosa. Esistono, ma in forma diversa. Però amici, ma quanto era bello fare 13 al Totocalcio, magari. The legend of-

su Disco Radio, Your Little Beauty. Abbiamo parlato prima, così ricordato anche un po', grazie alle partite di questo weekend, il Tottip, il Totocalcio, il 13 al Totocalcio, qualcuno che poteva diventare miliardario. Attenzione, perché questo

0: 223 milioni di euro nelle chiese. Oggiono, amici, noi siamo qua se volete, eh?
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Disco Radio. Abbiamo scoperto che il Sesso Super Enalotto l'hanno vinto a Ogiono, quindi cari amici della zona, se questo weekend vedete passeggiare qualcuno con un super sorriso, sappiate che lui intanto gli Alcazar.

0: di cibo. Sapete che a noi ogni tanto piace parlare di quello che mangiamo, ma forse la prossima cosa non la mangereste, perché dalla Thailandia arrivano dei croissant, ma molto particolari, e non so chi li mangerebbe, eh?
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Promo!
10: Welcome to the party!
9: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Tra pochissimo scopriamo questi croissant thailandesi, ma a proposito di cibi strani, qual è la cosa che mangeresti? Dici, quella cosa è stranissima, ma non che hai già mangiato, è che mangeresti. Dici, se me la dovessi trovare, la mangerei, la assaggerei. Dai, cos'è? 393 800 3000.

0: Moon su Disco Radio Physical Odd to Bouncer. Bouncer ci piace un sacco, dice Bouncer, Bouncer, un bel suono che ti riempie la bocca. E in Thailandia, cari amici di Disco Radio, c'è un'altra cosa che riempie la bocca, ma alla vista non è proprio invitante. Stiamo parlando di croissant in questo caso. È la brioche, magari noi la chiamiamo brioche, poi c'è chi chiama croissant, insomma, comunque il cornettino, mettiamolo così, quello che magari ti prendi anche al mattino, metti nel cappuccino. Lì è andato viralissimo in questa pasticceria a Pattaya, siamo in Thailandia, dicevamo, pasticceria che era già diventata famosa qualche anno fa per la torta fatta nello stesso modo, la torta pelosa. E adesso, dopo il successo della torta pelosa, hanno replicato con il croissant peloso. Cioè, se tu vedi l'immagine, dici oh, avete presente? Non so chi guarda, magari Pechino Express, quando ti presentano quelle cose, dico, adesso la sfida è che devi mangiarle. Ecco, questa è una bella sfida, certo, c'è da dire la verità, non sono effettivamente peli, quelli sulla brioche sono delle alghe commestibili lavorate ad arte fino a fare sembrare veramente una brioche con i peli, che alla vista dici, la mangio? Non la mangio, perché fa un po' ribrezzo. Poi magari è buonissima e se ne parla, è diventata anche super virale. A proposito di cose che ci lasciano un po' lì interdetti, diciamo, alla vista o al pensiero, qual è quella cosa che dici, non la mangio, però forse sai che la mangerei, l'assaggerei? Cioè, se dovessi trovarmi davanti quella cosa, probabilmente l'assaggerei. Qual è il tuo piatto? 3938103000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano:
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali;
4: Foton, i solidi pick-up;
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri;
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
7: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
6: Ah sì? Quale?
7: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
6: Davvero? E dove le hai viste?
7: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
6: Allora andiamo a vederle.
7: Lo sapevo.
2: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
8: Ciao Roby, io mangerei, ma non mangerei, sì, no? Però alla fine la mangerei.
9: Cosa?
8: Una cosa che c'era nel passato, la torta al sangue di maiale.
9: Quella mi sa di impegnativo. E qual è quel piatto strano che però assaggeresti o mangeresti?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

periodo abbiamo scoperto anche la brioche, il croissant peloso in Thailandia, amici. Intanto le 5. Ancora un'ora da passare insieme in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sì, prima abbiamo parlato di questa brioche pelosa, però non ha veramente i peli, sono delle alghe, però diciamo alla vista ti lascia un po' lì. Allora stiamo parlando anche di quei cibi che ma non lo so, però lo assaggerei, tipo nel mio caso però i grilli probabilmente, se dovessi trovarmeli davanti, lo confesso, proverei ad assaggiarli, cioè mi incuriosiscono. Il tuo piatto qual è? Dai, 3938 103.000, intanto c'è Miley.

credi firmata Miley. Ovviamente Miley Cyrus, che però in questo periodo ha tolto il cognome, è diventata solo Miley. Prima invece apro i social e scopro che Lady Gaga è diventata mamma. Non sapevo manco fosse incinta e scopro invece che ha dato alla luce il primo figlio oggi, le foto. Quindi tanti tantissimi auguri a Lady Gaga. Adesso c'è anche Lordly.

0: Assaggeresti dice: mi ha incuriosito il risotto alle formiche rosse del Friuli Venezia Giulia. Ha letto che hanno il sapore agrumato e non sono male. Dice: probabilmente lo proverò. Tutto questo perché abbiamo scoperto che in Thailandia va ruba la, il croissant peloso. A proposito di Thailandia,
1: buongiorno amici di Sporadio. Io sono stato a Phuket, Patong, e ti riempiono la bocca di patata. Dai. A Pattaya so ancora di più perché è una cosa allucinante.
0: Guarda che qua un attimo fraintendere.
1: Infatti sono tornato dalla Thailandia che pesavo 5 kg in meno.
0: Fatto
1: in
0: dieta.
1: Un mese, dai. Ti riempiono proprio la bocca.
0: Dai,
1: ti riempiono.
0: Che qua, guarda che so come va a finire poi. Vabbè, dai, facciamo una cosa. Tra pochissimo invece Rhythmic History, torniamo nel 2000.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro batte forte sempre.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro russo nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro.

0: forte il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi. A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Disco Radio.
11: Avesti un bel Rhythmic History che sa anche un po' di disco aperitivo. Secondo me, se state bevendo qualcosa, alzate il volume perché ci sta alla grande. Torniamo nel 2000 con i Planet Funk, un brindisi a Chase the Sun.

0: Salutiamo anche tutti gli amici che corri, dai, si stanno allenando in questo sabato pomeriggio. Intanto andiamo a scoprire il clima dei prossimi giorni.
1: Meteo.
2: Situazione tranquilla in serata tra Piemonte e Lombardia con nubi alternate a schiarite. Poi nella giornata di domani alta pressione in rinforzo, avremo condizioni di tempo in prevalenza assolato e con clima nel complesso piacevole al primo mattino. Comunque le temperature minime non supereranno i 18-20 gradi, massime fin verso i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
10: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
11: Siamo gli articolo 31.
12: Ciao, sono Fabri Fibra.
13: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
14: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. Sabato è anche sinonimo su Disco Radio di curiosità. Tra pochissimo torna la nostra rubrica con tante curiosità, tutte vere, verificate dall'Italia e dal mondo. Forse non tutti sanno che, ma prima un po' di musica. Another Ultra c'è, Talk to You.
15: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: mentre salutiamo quelli che ci stanno ascoltando dal mare, perché il 12 settembre ci stai, poi lo sai che il mare ha il suo fascino anche in questo periodo, magari un attimo più freschi, però si sta molto molto bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno ascoltando Disco Radio alle 17.46 di questo sabato pomeriggio fino alle 18 come Roby Mistretta, giusto il tempo di recuperare qualche curiosità che potete rigiocarvi magari anche questa sera ad un appuntamento, una cena, in quel momento un po' così rompete il ghiaccio con Forse non tutti sanno che. Nel 2008 la Cina è stato il maggior produttore di tè al mondo con 1,2 milioni di tonnellate all'anno, ma nel 2026 niente, la produzione è migliorata nuovamente superando i 3 milioni di tonnellate, cioè la Cina copre circa il 40% del mercato globale per quanto riguarda il tè. Forse non tutti sanno che ci vuole più acqua per produrre una bottiglietta d'acqua rispetto a quella che contiene la bottiglietta stessa. Per ogni litro servono circa 1,39 litri d'acqua per la produzione. Pazzesca questa cosa, ma è vera. Infine, i gatti domestici fanno le fusa ad una frequenza tra i 25 e i 26 Hz, cicli al secondo, e questo è lo stesso identico ritmo rombante di un motore diesel, cari amici. Quindi i vostri gatti, i vostri amici sono dei piccoli così, dei piccoli camioncini, dei piccoli diesel. Poi avremo anche quella sui cani, amici.
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Denisaglia 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Dal 14 al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionario

0: ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su Merbag.it.
2: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
5: Ancora qualche minuto per stare insieme, giusto il tempo per ascoltare qualche hit, poi inizierà la quarta.

0: appuntamento di questo sabato pomeriggio con me, Roby Bistretta. Torno puntuale domani dalle 14 per accompagnarvi anche di domenica. Passate un buonissimo sabato sera. Adesso l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend con Olghita. Ciao!
1: E sono le 18. Disco. Grazie Roby, una bella serata ci aspetta, sempre in compagnia del From Disco to Disco Weekend che continua con me Olga fino alle 21. Con me tutte le hit più ritmate della città che ascolteremo senza alcuna interruzione, cose che ci racconteremo, ma partiamo dalla novità che è già pronta. D.O.D. e Easy Bizu, questa è Careful.

0: Disco to Disco Weekend e tra poco vi porteremo nel 1989.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Suzuki. La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
17: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
17: Info su merbag.it.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti con scansionari e confronti, aspetti, e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
22: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
23: Disco Radio.
0: Buona serata, dove sono quelli che adorano la danza storica. Eccoci qui, per questo tutte le ore ritorna questo appuntamento che chiamiamo, diciamo, l'incoro Rhythmic History. Dal 1989, Pump Up the Jam.
24: Rhythmic History.

0: Disco Radio, c'è anche We Are Free con Alexandra Stellel from Disco to Disco Weekend, hit perfetta anche per i vostri festeggiamenti. Auguri a Luca, 42 anni meravigliosi, così dice la Patti, che è lì vicino a te, pronta a festeggiarti. Con tutti noi, se è chiaro, brindiamo a ritmo di musica.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Tutti a bordo, si viaggia in compagnia del From Disco to Disco Weekend. Io sono Olga, fino alle 21 vi accompagno proprio con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Ne abbiamo scelte 4 strepitose, partiamo con DJ Catch, questa è The Horns.

Se stai scegliendo tra ibrido e elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometro zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più sul sito superautospa.net.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
7: Amu, mi piaci tu.
8: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
9: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
8: Ah sì? Quale?
9: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
8: Davvero? E dove le hai viste?
9: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
8: Allora andiamo a vederle.
9: Lo sapevo.
10: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Benvenuti su Disco Radio e buona serata, è un piacere accompagnarvi a ritmo di musica, sono Olga, con me tanti suoni nel From Disco to Disco Weekend. Ripartiamo con gli Swedish House Mafia e Licky Lee, questa è Happiness is So Sad.
14: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E sono le 19.
1: Disco Radio.
0: Questo vuol dire che c'è un'intera serata da godere a ritmo di musica su Disco Radio. Buon sabato sera, ben ritrovati con me Olga. Fino alle 21 le nostre hit più ritmate della città continueranno senza alcuna interruzione. Ripartiamo dalla novità, i The Bauza, che adoriamo con questa Lose Myself.

Novità su Disco Radio dei Bausa, trio norvegese con Lose Myself. Ben ritrovati, che fate mentre ci ascoltate? Siamo curiosi, dove ci portate di bello in questa serata? 393-800-3000 con me Olga. Tra poco viaggeremo nel tempo grazie a Rhythmic History. Intanto LMFAO, Sexy and I Know It.

0: voce di Leoni del From Disco to Disco Weekend con Faded Love è perfetta per i vostri aperitivi e tra poco Rhythmic History.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, più vicino a te.
12: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
15: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
18: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi. Banda da
9: da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi e il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
19: Disco Radio.
0: Buona serata. È bellissimo rivivere tutte le ore una hit che ha fatto la storia del ritmo, cioè una hit con la quale siamo praticamente cresciuti. Rhythmic History ci porta questa volta nel 1994 con Cotton Eye Joe.
19: Rhythmic History. Cotton Eye Joe, I've been married long time ago.

0: Disco Radio, c'è The Motion di Joel Corey Run, il From Disco to Disco Weekend. Vi auguriamo una serata strepitosa. Saluto anche i lavoratori, Fabrico segna pizza e Gallarate. Norma ha quasi finito la settimana lavorativa e ci ascolta dal suo negozio di abbigliamento di Gallarate. Ciao Norma. Tra poco per tutti, altri hit.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
9: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
11: Sai che diventa il mio inno questa?
0: Buon viaggio in compagnia della musica del From Disco to Disco Weekend. La mia voce, sono Olga, vi accompagna fino alle 21. Scegliamo con cura e attenzione per voi le hit più ritmate della città senza interruzioni. Riapriamo alla grande le quattro hit con Madonna.
12: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
13: Ciao.

0: con Peps & Scar, You Want My Love, nel From Disco to Disco Weekend. Prima anche Samurai J con Flamenco Paranoia, gli Offenbach e la Anderson, quelli di Harry Kane, e Madonna, strepitosa la sua Dance Theria. Con me Olga, il nostro viaggio di certo non finisce qui, tutti a bordo!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: elettrica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Dal 14 al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Per augurarvi una serata strepitosa, su Disco Radio scegliamo la musica giusta. Come Olga continua il From Disco to Disco Weekend fino alle 21. Tra le nostre hit, questa, che è una delle mie preferite, di sicuro dell'estate.

0: E sono le 20.
1: Disco Radio.
0: Questo vuol dire che il sabato sera è appena iniziato. Benvenuti come Olga from Disco to Disco Weekend. Continua le nostre hit più ritmate della città. Sono pronte ad accompagnarvi ovunque. Ripartiamo da una strepitosa novità: Topic e Carte Blanche con Lucky Ones.

novità è questa, quella di Topic e Carte Blanche, si chiama Lucky Ones, con la giusta compagnia, con la giusta musica soprattutto, ogni viaggio diventa un'avventura. Ritmic History tra poco, subito ritorna Charlie XCX.

0: su Disco Radio anche Martin Solveig e Salif Keita dal 2003 con Madonna. C'è energia pura nel From Disco to Disco Weekend. Sono Olga, fino alle 21 vi accompagno proprio con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Saluto anche chi ci ascolta tramite app, l'avete scaricata? Sì, vero, fatelo, è gratis, è un modo facile, veloce, semplice per avere energia sempre con voi, cioè quando avete voglia di musica ci cliccate sopra e noi vi raggiungiamo in un attimo. Tra poco vi porteremo nel 1992 grazie all'appuntamento immancabile del Rhythmic History.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli, e se cambi idea la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Sole, mare, relax.
13: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
15: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Serata, c'è la danza storica adesso e anche questa sera dalle 21, se volete, la versione estesa con Alessio Aloisi. Abbiamo scelto dal 1992 Robin S, questa è Show Me Love.
17: Rhythmic History.

0: radio con Moving to the Sun. Lo facciamo anche in questa serata. Ci muoviamo in direzione della luce, cioè del bello anche se c'è il buio. Così facciamo nel From Disco to Disco Weekend.
1: Meteo.
2: Situazione tranquilla in serata tra Piemonte e Lombardia con nubi alternate a schiarite. Poi nella giornata di domani alta pressione in rinforzo, avremo condizioni di tempo in prevalenza assolato e con clima nel complesso piacevole al primo mattino. Comunque le temperature minime non supereranno i 18-20 gradi, massime fin verso i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: questa strepitosa ritmo di musica grazie a questo From Disco to Disco Weekend. La mia voce, sono Olga, vi accompagna fino alle 21. Abbiamo scelto 4 super hit. Partiamo da DJ Antoine e la sua Ma Chérie.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
2: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beats.

0: Se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot oppure scopri di più su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu. Mua.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutto.

0: Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Dal 14 al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Buona serata e felice sabato sera. Su Disco Radio ci ritroviamo tra i suoni del From Disco to Disco Weekend. Come Olga, la mia voce vi accompagna fino alle 21. Ha scelto come nome d'arte il suo vero nome, d'altronde un nome e un programma. Si chiama Felicia con My System.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tutto finisce, finisce anche il From Disco to Disco Weekend. Le cose belle finiscono, ma poi riprendono. Infatti c'è Alessio Aloisi con la versione estesa del Rhythmic History. State con noi. Grazie per la vostra preziosissima compagnia. Da Olga è tutto. Vi auguro una bellissima serata e a domani.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Vi andrebbe di tornare negli anni 90?
1: Disco.
3: E allora siete nel posto giusto. Benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, la prima parte della festa di Disco Radio, il nostro Disco Radio Party, nella quale selezioniamo per voi la migliore dance storica, in pratica quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Oh, tra un attimo MC Michael J con Show Me The Bass, Vasco Rossi con Ti Prendo e Ti Porto Via. Prima c'è Kill Lucas.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma dove vai? Resta qui su Disco Radio che suoniamo dalle 21 alle 22 la migliore dance storica. Come questo remix di Molel, era Vasco Rossi, ti prendo e ti parto via.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla!
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Ok, più vicino a te.
16: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Moca Auto. Il tuo chilometro zero.com.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.
19: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizio
0: servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
22: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
23: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
24: È vero, siamo in diretta ogni sera tra le 21 e le 22, ma fatemi dare il buongiorno anche a quelli della domenica mattina che ci stanno ascoltando in replica tra le 6 e le 7. Magari si diranno, scusa, ma saluti solo quelli della sera? No, saluto anche voi, anche perché so che siete sempre in tantissimi. Io sono Alessio Rovisi, seguiteci anche sui social, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale, e come sempre potete ascoltarci praticamente ovunque anche sulla nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone. Tra un attimo Linebox con I Wish You, subito Paul Johnson. Era il 99, l'anno di Gagged Down.
25: Rhythmic History.
26: Rhythmic History.
25: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: arrivata a Filadelfia. La voce inconfondibile era quella di Crystal Waters con Gypsy Woman, ascoltata a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisio. Tra poco vi porto in Svezia, è da lì che arriveranno gli Ace of Base.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Ma che bello è ritrovarsi per ascoltare insieme la migliore dance storica, in pratica tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primi anni del 2000. Noi siamo qui ogni sera in diretta alle 21 e poi in replica alle 6 del mattino nel fine settimana. Ripartiamo, direi di sì, perché tra un attimo vi riporto nel 1998 con il sound dei Three Tribes on a Vinyl, quelli di Grease 2000. Poi ci saranno i Netsware con Passion e Precious e Marvin, quelli di Let's Talk About a Man. Prima di tutti, dal 92, Ace of Base, All That She Wants.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: viene fuori in una lacrimuccia, soprattutto perché questa ricorda un po' la mia adolescenza. Preziose Marvin, era il 2001, l'anno di Let's Talk About a Man. Tra un attimo tornano anche i cartoons.
1: Rhythmic History.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Bene, vacanze finite. Adesso è ora di risparmiare.
9: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
8: Ah sì? Quale?
9: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
8: Davvero? E dove le hai viste?
9: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
8: Allora andiamo a vederle.
9: Lo sapevo.
10: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre aperti tutto il mese, anche la domenica.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
0: Magari vi siete appena sintonizzati e non sapete che questo è il programma nella quale ascoltiamo la migliore dance storica. Tra un attimo, pull-

0: era il 1996, l'anno in cui nacque questa collaborazione tra Mauro Picotto e Gigi D'Agher, Angel Symphony, canzone che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
2: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: E inizia qui Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. E questa notte, ragazzi, con noi ci sarà tantissimo rap italiano, come sempre, la cassa dritta. J-Ax, nella versione remix fatta da Paolo Ortelli. Molella e Nerone che riprendono Easy People, un brano epico che diventa tutto un bouncing. Maze, Salmo, Cola Pesce, Anna e Nicki Savage. Ma in apertura, la sorpresa di quest'estate. Non ci saremmo aspettati di vedere una collaborazione sul ritornello fatto dai Pinguini Tattici Nucleari su un brano di Fabri Fibra. E invece sì, il signor Tarducci ci ha sorpreso così. E allora alto il volume della musica, fidatevi dello zio Don Cash, perché stasera Rap and Drop parte con Goya.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Cosa sono?

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
10: E ragazzi, insieme a Don Cash e i Discordi Lovers, perfetto centro di Rap and Drop, cassa dritta rap italiano, Fabri Fibra, Anna, Mace, Salmo, Molella, Nerone e in chiusura il nostro amico, il nostro fratello.
11: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
12: J-Ax. Fondamentalmente.
10: Ciao Jed. Grandissimi loro, ma non vi accontentate perché adesso continuiamo con la musica. Ci sarà Gelie, Madame, Marrakesh e Mischilla, i nostri amici, fratellini del Pagante, ma subito Salmo e Gabri Ponte.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Polyset. This is Rapid.
1: Eh sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra playlist interattiva, tutta da ballare a squarciagola. In queste nuove 5, insieme a Don Cash e i Disco Radio Lovers, abbiamo dato il via con Gabri Ponte e Salmo, Tic Tac, potentissimo. Poi la versione remix di Joelie, Come Tu Mi Vuoi. Volevo capire, Madame e Marrakesh, che riprendono il grandissimo Michael Jackson. Maracanà di Emi Schilla, il grande Emiliano. E in chiusura lui, il mio fratellino, dai, dillo tu chi sei.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash, spingere.
1: Eh sì, Roma e Milano, Ludwig e il Pagante con Ti Soffro. E adesso Roma e Milano, Don Cash, Matteo Abisse Domunari, inizia il party set.
0: Disco Radio Party Set, this is Rap and Drop.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su

E sono ancora qui, la mia voce a tenervi compagnia insieme alle hit scelte da Matteo Bisse e Domunari. Ragazzi, adesso diventano internazionali, quindi accantonato il capitolo Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ancora Don Cash qui con voi, ma ci aspettano Don Diablo, un altro Don, Oliver Free, Robin Schulz e immediatamente Lost Frequencies con Leave It All.

Beh, ragazzi, il tocco fa la differenza. Il tocco quando si tocca la musica, quando si tocca un uomo, quando si tocca una donna, quando si tocca l'anima e le corde giuste di qualcuno con un discorso. Il modo in cui mi tocchi, The Way You Touch, è anche il titolo della prossima di Charlotte Cardin. E a proposito di Cardin, detto così, in Francia, vogliamo in Francia con la versione remix fatta dagli Offenbach.

neanche tanto welcome to the party, perché la festa continua. Oramai quasi mezzanotte e 30 in casa Discoradio con lo zio Don Cash, e facciamo entrare il mio primo editore musicale, grande oramai hitmaker internazionale, prima negli Eiffel e ora da solista. Parliamo chiaramente di Gabri Ponte, che si è dato alla musica hard, e questa è Pulse React. Let's go.

0: con Don Cash arriva Luna. Chi sta con noi anche a quest'ora di notte? Si fa sentire al nostro numero di telefono, il 393 800 3000. Quindi se avete dei saluti, mandateli come lui. Ciao.
1: Ciao Don.
0: Chi è?
1: Enea, il camion Tauro.
0: Yeah, ciao Enea.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
3: 10, 100, 1000 remani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Ciro e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
5: Sai che diventa il mio inno questa?
6: Disco Radio parla. Welcome
7: to the party. Fidatevi dello zio Don Cash, parla, la gente parla, la pista balla e il DJ spinge a balla. E allora lasciate parlare il mondo, lasciatevelo dietro. Leave the world behind, come dicono gli Swedish House Mafia nel prossimo brano che stiamo per sentire insieme qui su Disco Radio dal 2009. Party.

0: Il titolo della prossima qui su Disco Radio con Don Cash è Second Nature, che vuol dire che di natura ne hai almeno due.
1: Le due.
0: Già.
1: Din don don, sì. È arrivato il don.
0: Ma sono le due. Ciao.
2: E adesso è arrivato il don.